0: fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywalks ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: Il viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, chi.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company, snack.
6: Radio Company, boutique.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: compagnie boutique.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con

0: Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Weekend Vibes Only. Weekend Vibes Only.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Mauro Tonello.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina su Radio Company. Salve a tutti e buongiorno anche GM, il nostro Martino, che mixerà i successi marcati anni 80 e 70, come sempre, in questi 60 minuti. E iniziamo veramente alla grande. Direttamente dall'Argentina c'è lei, Tina Charles, con I Love to Love. Sentiamo anche la Rub Band dal mitico album Crunch con Electric Fly. Subito dopo, Alberto Carrara, Shine on Dance.
1: 80 Festival. Let's go.

0: il DJ e produttore italiano Alberto Carrara con Shine on Dance, risentirà anche la Rap Band con Let You Fly, primo ancora la voce di Tina Chas con I Love to Love. Una piccola pausa, pochi minuti e torniamo qui noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

il mitico Prince con Sign of the Times, e prima ancora George Michael con I Want Your Sex. Tante cose in arrivo, un video, anzi un tipo un documentario, cioè, chiamiamolo così, su George Michael nei grandi schermi, previsto proprio in questo autunno. In arrivo ora Cube con Two Heads Are Better Than One, e subito dopo You Say Captain, You Say What per Captain Sensible.

0: Capital Sassibor, con You Say Capital, You Say What e Cube con Two Hats Are Better Than One, il nostro 80 Festival. Ancora ci fermiamo pochi minuti e torniamo noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
7: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
6: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Ancora buona domenica da Mauro Tonello, questa Radio Company suona l'80 Festival a quest'ora, in arrivo Moonray, la sua Comancero e Top and Robbie con Under the Highs.
0: 80 Festival.

L'intero disco protagonista in questa traccia con Tupper Robbie, con Under the Highs e Murray la sua Comanchero. Ora c'è Robbie Nevy, la sua C'est la Vie, e Brian Ferry, il leader di Roxy Music con The Right Star.

0: Brian Ferry con The Right Stuff e prima ancora Robin Neville con Sarà Vietro, poi risentiamo anche Survivor.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo alla puntata da Mauro Tonello, è tutto, grazie per essere qui con noi, rimanete su Radio Company, grazie a GM il nostro Martino che ha mixato i successi mercati anni 80, vi lascio con la Company IT insieme a Stefano Ferrari subito dopo, attenzione perché arriva lei, Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: alle
5: 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi.
4: E zero discussioni.
2: Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.

0: su Radio Company.
1: Siamo pronti a dare il via per l'ennesima domenica ad una nuova classifica ufficiale qui a Radio Company. Si chiama Company Hit. Salve a tutti, buona domenica. Siamo nel pieno del weekend. Salve da Stefano Ferrari, anche da DJM che si occupa della regia per la nostra classifica, che ogni domenica tra le 8 e le 10 vi fa sentire le prime 30 di una chart che in realtà al nostro sito www.radiocompany.com di canzoni totali ne menziona 50. Tra l'altro, due canzoni al di fuori della top 30 saranno proprio le prime due protagoniste di oggi, perché corrispondono a due delle tre nuove entrate di questa settimana. Lo sapete, sì, ascoltiamo le prime 30, ma se ci sono delle nuove entrate fra la 30 e la 50, ovviamente noi abbiamo il compito piacevole di farvele sentire. Ed è proprio dalla posizione numero 41 che cominciamo. C'è il nuovo singolo degli U2.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: lassù.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, da DJ M in regia. Siamo entrati nella top 30, allora riepiloghiamo. In discesa di 3 alla 30 c'era Anna con White Girl Wasted, mentre alla 29 abbiamo appena sentito Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, in discesa di un posto. Alla 28 arriva Olivia Rodrigo. New York City.

Si intitola Stupid Song, la canzone di Olivia Rodrigo che entra nei 30 guadagnando 4 posti e quindi andando dalla 32 alla 28. Fanno la stessa cosa, sempre guadagnando 4 posizioni, andando alla 27 anche The Bowser.

Sono stati fra i più grandi successi dell'estate con Magnetic. Questo è il follow up di The Bosa, Love Myself, che guadagna 4 posti e va alla 27. Alla 26 invece lo conosciamo bene, Samurai J.

0: È stata numero uno nel pieno dell'estate e questa Flamenco Paranoia adesso perde 4 posti. Samurai J scende alla 26 della nostra chart, che si deve fermare. Arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti. 11 ottobre 2026, questa è Radio Company, c'è la nostra classifica ufficiale, la Company It che suona. Io sono Stefano Ferrari in regia. C'è invece DJM. Alla 25 della nostra chart vi segnalo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola in discesa di 9 posti. Alla 24 invece abbiamo appena sentito Tu cosa fai questa sera di Noemi. Alla 23 arriva Bruno

On My Soul per Bruno Mars, che riguadagna 3 posizioni nella nostra chart, si riporta dalla 26 alla 23. Fanno la stessa cosa alla 22 anche Emma e Fabri Fibra.

Si intitola Antidroga, il pezzo di Emma e Fabri Fibra che oggi staziona nella nostra company hit alla posizione numero 22. Alla 21, in risalita di due posti, c'è anche il nuovo singolo della Liga, si intitola Qualcosa per te.

0: migliore per te.
1: Il 2026 è stato anche l'anno che ha sancito il ritorno dell'Iga, Qualcosa per te, il suo singolo che guadagnando due posti oggi gli permette di andare alla 21. Guadagnano un posto e vanno alla 20 anche Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale.

0: altra ex numero uno estiva della nostra classifica partenope, che oggi a dire il vero riguadagna un posticino. Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale si riportano alla posizione numero 20. Noi ripartiremo tra poco con la posizione numero 19, che coincide con la terza, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 79 02. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
6: C come Company, C come C Radio.

più alta della settimana, l'ultima alla 19, Biagio Antonacci e Safe con Spirituale. È questa la canzone, la novità più alta della nostra classifica. Alla 18 invece arrivano Alfa e

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, stabili Alfa e Gigi D'Alessio alla posizione numero 18, che è quella che chiude la prima delle due ore di classifica, pronti ovviamente per altri 60 minuti di grande musica qui a Company.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
5: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
4: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da McDonald's sono arrivato.
11: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
12: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
11: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
15: Pronto?
16: Ciao Romina!
15: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
16: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
15: Sempre al verde?
16: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
15: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
17: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
18: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
19: Col tuo volto

0: ad Otolomobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Bentornati in Company It. Salve a tutti, buona domenica mattina. Qui su Company c'è Stefano Ferrari che vi parla, c'è DJM in regia, c'è la posizione numero 13 che abbiamo appena sentito. Vi ricordo però alla 14 in discesa di 9 Safe con la sua Parlar d'amore. Alla 13 invece appena sentiti Julie e Bresh con Serenamente, in salita di un posto. Alla 12 arrivano Ugel, Ima e Langel e Ultranate.

Moving to the Sun, alla posizione numero 12, Ugel, Email Angel, Ultra Nate. Sicuramente l'abbiamo già detto un sacco di volte, è il pezzo più ballato, più suonato nei dance floor in questa seconda parte di estate 2026. Alla 11 c'è Cat's Eye.

Una delle belle novità delle ultime settimane, dell'ultimo paio di mesi, invece, è proprio questa Animal di Cat's Eye, che guadagna 2 posti oggi, sale alla 11. Attenzione, alla 10 una nuova entrata di settimana scorsa che guadagna 1 posto, è il pezzo di Annalisa e Madame.

intitola Amica, il pezzo di Annalisa e Madame, che apre la top 10 della nostra chart. Due settimane già al numero 10 della nostra classifica. Alla 9 arriva Zombie.

0: My Body Isn't Ready, Zomber, posizione numero 9 nella nostra classifica ufficiale. Ora time out per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
0: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Top Car Service,
0: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company, dove suona la nostra classifica ufficiale, la Company Hit, dove c'è Stefano Ferrari che vi parla e dove c'è DJ M che si occupa della regia. Alla posizione numero 8 vi segnalo la numero 1 di 7 giorni fa, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, che con Goya hanno in pratica mantenuto soltanto per una settimana la vetta della nostra classifica, che oggi cambierà. Alla 7 c'erano Marrakesh e Gue con Casini, in discesa di 1. Alla 6 in salita invece arriva Elisa. Deal.

0: dimentica.
1: È il nuovo singolo di Elisa, si intitola Kintsugi, ed Elisa, guadagnando 4 posti, va alla posizione 6 della nostra classifica. Alla 5 arriva lei, Miley. Let's go.

si intitola Bass Persuades e guadagna due posizioni, il singolo che ci regala di nuovo, che sancisce il ritorno di Miley Cyrus, che abbiamo già detto più volte, da oggi si fa chiamare soltanto Miley. Oggi la posizione per lei è la numero 5, alla 4 arriva Cremonini. Come si

parli più. Era nuova entrata la scorsa settimana proprio qui alla posizione numero 4, dove è rimasto Cesare Cremonini con la sua Paparazzi. Alla 3 invece, in discesa di un posto, una ex numero 1, Dance Tirvia, lei è Madonna.

0: preso il gusto durante l'estate di chiamarla Madonna, invece l'abbiamo sempre chiamata all'italiana, continueremo a fare così. Madonna con la sua Dance Theory sta alla posizione numero 3 della nostra classifica, tra poco ripartiremo con la posizione numero 2.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

posizione numero 2 della nostra classifica ufficiale, Peggy Gou, Ira Star, Woman, pezzo che guadagna un posto e sale dunque alla 2 della nostra classifica. Però c'è da dire che guadagnando 7 posizioni va meritatamente in vetta la nostra classifica Ernia, lo sentiamo con la sua dedica. Che nome dà?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È dedica di Ernia, guadagnando 7 posizioni, la nuova numero 1 della nostra classifica ufficiale, quella di oggi, quella dell'11 di ottobre, classifica che finisce qui. Torna domenica prossima, sempre, mi raccomando, puntuali tra le 8 e le 10. Adesso vi lascio con Domenicando. Io torno oggi pomeriggio, ore 17, con Pietro in Brutti ma Domenica. Vi auguro una buona mattinata. Ringrazio DJ M per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone, alle 12.30 a Como Roma, alle 15 Lazio Monza, stasera Milan e Juventus sfidano in trasferta a Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Adela nella nostra mattinata firmata a Radio Company e siamo pronti per iniziare ufficialmente una nuova puntata di Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Buongiorno, buongiorno, ma buongiorno, ben ritrovati in questo weekend, in questa domenica mattina, sono le 10:04, presentissimi come sempre col nostro appuntamento, sì, quello tutto nostro dove ci si ritrova la domenica mattina, tra chi insomma si è appena svegliato, appena aperto mezzo occhietto, tra chi è sveglio da un sacco di tempo perché magari insomma gli impegni ovviamente non si cancellano neanche la domenica, e chi sta magari facendo che cosa, questo lo andremo a scoprire ovviamente in questa primissima parte della domenica mattina. Detto questo, intanto il buongiorno, chi è questa voce che state ascoltando? Quella di Michela J, che sarà con voi fino alle 13. Saluto anche chi è presente nella nostra sede, l'avete già capito chi c'è? C'è il nostro Gianluca Pacini, buongiorno caro Gianlu.
2: Ciao cuoricino.
0: Ciao, mamma mia, poi però mi devi spiegare questa cosa, come mai questa mattina sei arrivato completamente senza voce? Cos'hai combinato, furbetto, questa notte? Cos'hai combinato?
2: Wedding party ieri sera.
0: La la. Era il tuo?
2: No. No, però ero in compagnia del sosia di Lorenzo Giovanotti.
0: Ma dai, beh, poi questa me la racconti fuori onda, ovviamente. Allora, detto questo, e avete fatto nottata praticamente per capire. Ma hai cantato tu, hai cantato?
2: No, ha cantato lui, quello ufficiale. Dopo guarda le mie storie.
0: Bellissimo, poi vado a vederle, ok. Detto questo, invece, io sono all'interno del nostro Magic Box a Treviso, quindi mi trovate qui. Non sono sola al di fuori. No, adesso sono qui con me, eccole qua. Però troverete nel corso della giornata le nostre meravigliose Company Girls, perché ci sono tantissime, veramente tantissimi gadget se venite a trovarci. Le Company Girls le riconoscete perché sono meravigliose, ecco, non guardate me, guardate loro. Detto questo, nel frattempo vi ricordo anche il numero per mettervi in contatto con noi, che è il 333 2688 688, quindi restate con noi e partiamo così. Mentre la Jay è in piazzetta Aldo Moro a Treviso, voi cosa state combinando in nostra compagnia? Dove ci portate con voi anche in questa domenica 11 ottobre?

0: domenica mattina di Radio Company. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ora AJ, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia con Dominicando. Allora, a proposito di dove ci state portando con voi in questo 11 ottobre, allora mentre noi siamo all'interno del Magic Box, voi dove siete? Allora intanto saluto un nostro ascoltatore che scrive: buongiorno, siete sul trattore con me e sto arando il terreno, baci baci, e insomma una buona giornata di lavoro a te, mi pare di aver intuito così a naso, proprio a naso. E poi ancora oggi, se non sbaglio, una nostra ascoltatrice che in questo momento, se non sbaglio, a fare shopping, ha anche un evento importante da festeggiare, giusto Gianlu? La sentiamo?
1: Ciao company, sono Arianna, oggi compio 13 anni e per festeggiare vado a fare shopping con la mamma. Ciao!
0: Intanto buon compleanno, si sente la felicità della tua voce, che oggi è un giorno speciale per te, quindi tantissimi auguri. Applauso più che meritato. Buono shopping. E tra l'altro, hai già in mente più o meno cosa comprare, oppure quando arrivi nei negozi ti lasci ispirare, visto tra l'altro che oggi è anche il tuo compleanno, quindi magari scatta il momento regalo. Bello, ci piace. Buon proseguimento ovviamente a te in questa giornata. Vedo tantissimi altri amici e amiche di Radio Company, belli, presenti, pimpanti, anche in questo 11 ottobre, che per voi significa che cosa? Ovviamente cosa si combina, cosa si fa, dove siete, dove ci state portando al 333-2688-688. Nel frattempo Dominicando prosegue. Attenzione, in arrivo Sienna Spyro.

0: E rieccoci nella nostra domenica mattina firmata Radio Company, ancora una buona giornata in diretta da Treviso. Magic Box, tra l'altro, giornata importante qui a Treviso. Perché? Perché insomma spero intanto, oltre di rifarmi gli occhi, anche il palato, perché c'è la Tiramisù World Cup, poi ne parleremo ovviamente nel corso di questa mattinata. Vi ricordo, sarò qui in diretta fino alle 13, ancora una buona mattinata dunque che vi vede protagonisti nel fare che cosa. Intanto volevo salutare tutti presenti che sono qui in piazzetta Aldo Moro e anche in piazza dei Signori, insomma, che stanno visitando la meravigliosa città di Treviso. E poi saluto anche tutti voi amici che state ascoltando dalla macchina, dal lavoro. Salutiamo tutti gli amici che sono a lavoro, sì, prima ci aveva scritto un nostro ascoltatore, e anche tantissimi altri si stanno unendo per l'appunto in questa mattinata. Jay, ci siamo anche noi, sì, lo so, pacca virtuale sulla spalla come sempre, i lavoratori del weekend siamo presenti. Detto questo, vi ricordo che potete dunque in questa primissima parte della mattinata far sentire la vostra voce, come ha fatto una nostra ascoltatrice prima. Era il suo compleanno, quindi sentiva proprio tutta la gioia. Poi potete anche, non lo so, magari non far sentire la vostra gioia, spero di sì, perché magari avete un impegno oggi dove vi hanno trascinati o trascinate, potrebbe anche succedere questo. Comunque, ad ogni modo, vi ricordo, vi lascio il nostro numero a cui mandare il vostro messaggio WhatsApp vocale, che è il 333 2688 688. Nel frattempo, in arrivo la meravigliosa voce di Gaia.
1: Radio Company, Weekend Vibes Only.

0: Energy, Radio Company, la vostra mattinata. Allora, intanto vedo che sta aumentando sempre di più il numero di ascoltatori, amici e amiche di Radio Company, anche insomma visitatori della città di Treviso qui davanti al Magic Box, che stanno provando a vincere i nostri fantastici gadget. Intanto io faccio ciao ciao con la manina a tutti quanti lì fuori, perché ricordo che a lato del, proprio di fronte al nostro Magic Box, a lato mio, perché vabbè, ok, non so spiegare le direzioni, però no, sud-ovest est praticamente, poi mi informo, e ci sono le nostre meravigliose Company Girls che faranno giocare voi, ok? E se vincerete, vincerete i gadget firmati Radio Company. Detto questo, volevo salutare anche chi non è presente qui fisicamente, però ci sta ascoltando da casa, mentre in macchina, mentre sta raggiungendo questa meta per quanto riguarda questa domenica 11 ottobre. Saluto anche Fausto, che mi racconta un attimo quello che è il suo programma, quindi un bel pranzo che lo aspetta per l'appunto, quindi una buona giornata anche a te, caro Fausto. Detto questo, 333-2688-688, ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Company.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: adesso a Domenicando in arrivo San Giovanni con Ok, buonanotte.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: È un altro giorno e mi devo

Mattinata di Radio Company che prosegue con Dominicando. Ancora una buona giornata da Michela G in diretta da Treviso. Attenzione, perché oggi vi avevo preannunciato c'è la finale del Tiramisù World Cup. Io non vi dico esatto come mi sono rifatta gli occhi questa mattina, cioè di quei tiramisù meravigliosi, però per ora solo gli occhi, attendo di rifarmi anche il palato. Però visto che, allora, io devo dire che sono pazza per quanto riguarda i dolci. Io non so voi ascoltatori e ascoltatrici in questo momento, magari state colazionando o avete già dato, però in linea generale, conoscendovi, voi siete più team J, quindi team dolce, e dolce nello specifico che cosa, però, di dolci? Perché di dolci ce ne sono tantissimi. In particolare, che cosa vi fa proprio, guarda, innamorare, non solo quando lo vedete ma anche quando lo mangiate o la mangiate questa cosa? E quanti magari team pacio, che invece siete salato, team salato, e voi dolci neanche a vederli, oppure mezza via, però assolutamente siete del salato. E in questo caso salato di che cosa? Tipo patatine fritte, oppure siete salato pizza, così per dire. Però c'è un però, voglio che me lo diciate live, ok, con la vostra voce, al 333 2688 688. Quindi sentiamo questo.

0: Al Curry nella mattinata di Radio Company con Domenicando. Ancora una buona domenica da Michela J. Allora, cosa stiamo sondando? Beh, va bene, sto giocando un po' facile perché voglio vedere chi è del mio team oppure del team Paccio. Io assolutamente dolci, capito? Tra l'altro, ripeto, oggi c'è il tiramisù World Cup, per cui voglio dire, tra l'altro, tra i miei dolci preferiti c'è proprio il tiramisù. È così, l'ho spoilerata. E invece versus, per l'appunto, team Paccio, che invece è salato, team salato, ma nello specifico non mi basta sapere solo mi piace, guarda il dolce, io vado matto per il salato o matta per il salato, no, anche nello specifico di quale alimento, ok, e come comunicarlo, come farlo sapere alla Jay, ma come farlo sapere anche a tutti gli amici che sono qui in piazza Treviso, ma come farlo sapere anche a tutti gli amici che ci ascoltano magari da casa, in macchina, dagli uffici, dai negozi, dove ci stanno ascoltando ovviamente live qui su Radio Company. Allora, basta solo che mi mandiate un bel messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688. Ma sentiamo chi fa.
1: Buongiorno Jay, io appena ho sfornato una bella torta di mele.
0: Ci sta.
1: Quindi qui si preferisce il dolce. Ciao da Cristina la cuoca.
0: Ciao, una buona domenica, tra l'altro aggiunge a tutta Radio Company, grazie mille cara Cri, una buona continuazione, quindi così a naso mi pare di capire che sei team dolce. E invece gli altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company come sono messi a team? Siete schierati come me col dolce oppure come Paccio con il salato, e nel caso qual è proprio l'alimento specifico che vi fa letteralmente impazzire?

0: Calcutta, 2 minuti nella mattinata di Radio Company. Allora, 2 minuti, attenzione, per anche meno, secondo me, capire di che team siamo, cioè team dolce, team salato. Attenzione, perché vogliamo sapere anche nello specifico però che cosa di dolce e che cosa di salato, e ce lo dovete far sentire live dalla vostra voce. C'è un numero che è il 333 2688 688. Allora, facciamo così, faccio un piccolo spoiler: tra poco sentiremo i vostri messaggi, e poi c'è anche, attenzione, tutti gli amici e amiche di Radio Company, soprattutto di Domenicando, sanno che ci sono dei nostri ospiti che ci aggiornano, ospiti ormai, amici ascoltatori carissimi, ovviamente come sempre, che ci aggiornano dalle varie località in tutta Italia, ok? Oggi è successo qualcosa di diverso, però ce lo raccontiamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Stefani, state ascoltando Domenicando, ancora una buona domenica mattina. Allora, stiamo indagando se siete team dolce oppure team salato, e nello specifico che cosa vi fa impazzire di dolce o salato. C'è una cosa in particolare, ce lo state raccontando live e continuate a farlo dai vostri WhatsApp vocali, molto semplice come quelli che mandate insomma alle persone, a tutti quanti i vostri amici, genitori, cliccate, registrate, ce lo mandate e noi lo mandiamo ovviamente in onda nella nostra mattinata. Nel frattempo sono le 11:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
3: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12:30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a -2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: una buona domenica mattina da Michela J. Allora, a proposito di quello che ci stavamo raccontando prima, ovvero siete più team dolce nello specifico di cosa o salato nello specifico di cosa, poi tra l'altro vi faccio un piccolo anticipo: oggi è anche una giornata nazionale negli Stati Uniti, ve lo dico subito, dai, non vi voglio tenerli sulle spine. A proposito di salato, della pizza con la salsiccia, ecco, quindi amanti della pizza con la salsiccia potete festeggiare, ok, sì, in America, ma sì, dai, anche qua mangiamo una bella pizza anche oggi. Però attenzione, perché stavamo parlando, per l'appunto, magari qualcuno mi manda un vocale dicendomi, per l'appunto, guarda, il mio cibo preferito è salato e è la pizza con la salsiccia, potrebbe essere anche quello, no? Quindi voglio dire, però sentiamo la vostra voce.
1: Allora, ciao, io sono Deborah da Codroipo. In realtà io sono team salato a tutti gli effetti, nel senso che se ho voglia di qualcosa mangio qualcosa di salato, che potrebbe essere formaggio, una pizzetta, che so. Però le cose che mi fanno proprio impazzire sono le cose tipiche friulane, tipo il fricco ad esempio con le patate, il musetto con la brovada, eccetera. Però a livello di dolce il tiramisù non mi lascia scampo, nel senso che lo adoro anch'io e non riesco a rinunciarci. Ciao.
0: Ciao amica, grazie ovviamente del tuo messaggio. Beh, ci sta, tu hai unito, allora, predisposizione assoluta per il salato, però insomma al tiramisù non resisti. Beh, non sei l'unica, mi sa, 333-2688-688. Dunque, spazio ancora ai vostri messaggi, ai vostri vocali, quindi cosa preferite tra dolce e salato, e nello specifico qual è l'alimento che vi fa impazzire? Ne parliamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Sport.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 68.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

Chiedere è lecito, rispondere è company. Back to me. You play back.

0: Company, dominicando la vostra mattinata in nostra compagnia. Ancora un buongiorno da Michela J dal Pacio, nella sede, in realtà, perché io sono all'interno della nostra Magic Box a Treviso. Detto questo, allora stiamo parlando di dolce o salato. Attenzione, dove vi schierate, a quale team appartenete, ma soprattutto, per sostenere tale tesi, senti che difficile oggi, cosa mi portate? Cioè, nel senso, portate da mangiare sarebbe anche una bella cosa, visto che sono le 11:24 minuti e un po' di fame bussa alla mia porta, diciamolo. Ma cosa mi portate, nel senso di cosa vi piace, ok? Perché dolce e perché salato nello specifico? Sentiamo la vostra voce.
1: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao.
1: Anch'io salato per tutta la vita e non riesco proprio a rinunciare ai salumi e ai formaggi, cioè in qualsiasi momento, ma anche alla mattina, cioè c'ho fame, salumi, formaggi, pezzetto di pane, forever.
0: Ma tipo anche a quella, perché mi hai detto mattina, ma tipo è lo spuntino di metà mattinata oppure proprio la mattina si elimina qualsiasi cosa di dolce e si parte già, non lo so, con un salame tagliato affettato, che dipende. Poi ci sono le mattine in cui ci si sveglia effettivamente con più voglia di salato, più voglia di dolce, c'è anche questa variante. Ad ogni modo, continuiamo dunque a sentire la vostra voce al 333 2688 688, un bel messaggio WhatsApp vocale dove mi dite che team siete, ok, salato dolce, e nello specifico, attenzione, qual è quella cosa a cui proprio non sapete resistere. Nel frattempo, in arrivo Rebecca Ferguson.

0: G-Ax con Vita, Morte, Miracoli nella mattinata di Radio Company. State ascoltando Domenicando, è tornato il momento tra pochissimo di riascoltare la vostra voce, però prima, allora, il nostro ascoltatore ci aveva detto, guarda, che praticamente impazziva per quanto riguardava il salato, nello specifico il pane e salame, no? Quello che avevamo parlato prima, e ho detto, ma visto che mi aveva parlato di mattina, anche a colazione? La risposta è sì, anche a colazione. Ah, buono, buono, effettivamente. Poi, a proposito un pochino di seguire questo mood, sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Michela, sono Guido, quello del trattore di prima. Come si fa a resistere alla mortadella? Panino con la mortadella, non c'è niente di meglio al mondo. Ciao, saluti a tutti.
0: Un saluto a te. Poi Guido, non so tu, però se lo scaldi anche un pochino, leggermente, che viene quel croccantino e poi si sente proprio il profumo della mortadella che sprigiona, quel profumo per l'appunto meraviglioso, mamma mia. Solo a pensarci, Guido. Quanto manca all'orario pranzo tuo e anche al mio? Un pochino. Però intanto dai, ci rifacciamo col pensiero. 333-2688-688, potete continuare ovviamente a dire la vostra. Noi piccolo break, ok? Caffè virtuale, quello che vi va, ok? Anche se adesso secondo me ci stiamo portando verso l'aperitivo, quindi prendiamo qualcosa virtualmente, ok? E poi ci ritroviamo sempre qui con Domenicando.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres.
1: Abbiamo ritrovato anche Pitbull nella mattinata di Radio Company. State ascoltando Domenicando, ancora un buongiorno, una buona mattinata che abbraccia quasi, attenzione, sta guardando l'orario, è mezzogiorno, però non ci siamo ancora, tranquilli, tranquilli, sono le 11:43 minuti. Detto questo, magari
2: ciao Michela,
1: qualcuno c'è già fa. Ciao Kiki, scusa, sì?
2: Ciao Michela.
1: Ciao, ciao. Allora, a proposito, prima ho detto che mi fanno venire fame, ma non sono l'unica, perché c'è anche Ale che in questo momento sta pulendo casa e dice: mi fai venire fame, lo so, non è colpa mia. Poi saluto anche Silvia di Venezia che mi scrive: ciao Michela, allora salato, perché noi stavamo indagando quale team siete, cioè team salato nello specifico cosa vi gusta di più, o team dolce nello specifico a cosa non sapete proprio resistere. E quindi, tornando al messaggio di Silvia, lei dice: guarda, per quanto riguarda il salato, panino con porchetta trevigiana buonissimo, ma al tiramisù e alla pasta diplomatica non so resistere. Eccole lì, brava Silvia, brava, che hai specificato tutto per filo e per segno. Poi, come mai sento un
2: ciao Michela, sono Guido, quello del trattore di prima.
1: Sì,
2: come
1: sì,
2: si fa a resistere alla mortadella? Panino con la mortadella, non c'è niente di meglio al mondo. Ciao,
1: infatti,
2: saluti a tutti.
1: Ciao, saluto a te, Caldina, mi sa anche, infatti avevamo prima specificato. Detto questo, allora tra poco continueremo a parlare di questa cosa, quindi continuate a inviarci i vostri messaggi WhatsApp vocali al 333-2600 88 688. Nel frattempo, in arrivo Giorgia. Company.

0: Jenny, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia con Dominicando in diretta dal nostro Magic Box. Tra l'altro volevo salutare le nostre company girls Federica ed Alice che in questo momento sono proprio qui. Esatto, e a proposito, allora intanto saluto anche tutti gli amici che sono venuti a trovarci qui al Magic Box e che sono in una fila. Chi è l'ultimo della fila? Alzi la mano. Stanno tutti partecipando al gioco di Radio Company, attenzione, perché per l'appunto se venite qui, intanto è bellissimo, voglio provare anch'io, non vinco niente perché altrimenti sarei di parte, però vorrei, capito, pure io premere quel pulsantone, voi dovete fermarlo ad un determinato tempo, poi vi spiegano meglio ovviamente le nostre company girls, e se riuscite a fermare il tempo giusto, allora vincete il gadget firmato Radio Company, attenzione, va bene, vedo che è molto partecipata la cosa, sono in ottima compagnia in questo momento. Caro Paccio, so che vuoi giocare anche tu, fai in tempo, credo, se parti adesso, ok, vieni qui, entro le 13, sappi che poi un'oretta ci metti, un'oretta ci arrivi, va bene, sentite, tra poco parliamo, a proposito, prima del salato, parliamo della giornata nazionale, prima ve l'ho accennato, è della pizza con la salsiccia, e io volevo sapere nella pizza, ok, quale ingrediente più strano avete osato, ne parliamo tra poco.
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno!
2: Dominicando ritorna tra pochi minuti. Spot!
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Mattinata, lo sentite in lontananza questo suono meraviglioso di campane? Perché? Perché sono le 12:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace nelle scorse ore, attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
3: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male. Però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
2: Dietro il riminese Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
10: E tu, sei pronto?
11: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
12: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
11: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
16: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Amici con Runway, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. State ascoltando Dominicando con me, Michela G, con il nostro Gianluca Pacini, che è nella nostra sede principale, mentre io mi trovo all'interno del nostro Magic Box a Treviso, piazzetta Aldo Moro. Saluto tutti gli amici presenti, ovviamente anche chi sta tentando la fortuna per l'appunto, per cercare di vincere quelli che sono i nostri gadget firmati Radio Company. Detto questo, invece, a proposito di vittoria, non di salutiamo le vittorie in ascolto, ma non era questo il punto della situazione, perché parliamo di una vincitrice che ha vinto una gara, attenzione, alla quale io, se dovessi partecipare, cioè andrei fuori dopo 30 secondi. Perché? Allora, intanto andiamo a Tokyo, andiamo in Giappone per l'appunto, e perché proprio lì? Poi vi spiego il perché, ma partiamo passo dopo passo. Di cosa si sta parlando? Di una gara di sonno, ed è lì che perdo, perché se vi dico che ora mi sono svegliata questa notte, aiuto, poi sono riuscita a riaddormentarmi, però quanto prima, mezz'ora prima della sveglia, allora che serve, cioè, voglio dire. E tra l'altro sono stata interrotta nel più bello, poi vi racconto il sogno, ok? E proprio se doveva suonare la sveglia in quel momento, ma dico io. Allora, andiamo per l'appunto a Tokyo, dove si è svolta questa gara di sonno che è stata organizzata da un'azienda di materassi. Allora, tantissimi partecipanti, più di 70, ok? Sono stati messi dei sensori praticamente sulla testa e hanno dormito fino a 90 minuti. Cosa ha fatto dunque la vincitrice per catturare, aggiudicarsi quello che è il primo posto? Allora, intanto è stata valutata quella che è la qualità del sonno in quei 90 minuti. Intanto la velocità di addormentamento, e qui per l'appunto io sarei fuori. Poi la profondità del sonno, la qualità generale e anche la stabilità. Cosa si intende con stabilità? La resistenza praticamente ai rumori, no? Hanno fatto dei rumori e vediamo se si svegliava o no. Ecco, quindi chi ha tenuto botta per l'appunto fino all'ultimo, diciamo, ha vinto. In questo caso la vincitrice si è aggiudicata $14,000, capito? Ma perché proprio in Giappone, lo dicevamo prima, ne parliamo tra poco. Company.

0: Topic Radio Company, domenicando, ancora una buona giornata, un buon 11 ottobre. Allora, perché prima parlavamo per l'appunto di quella che era questa gara del sonno che si è disputata a Tokyo in Giappone? Abbiamo già visto, insomma, che bisognava dormire 90 minuti e voi direte, vabbè, cosa ci vuole? È stata valutata la qualità del sonno per l'appunto. Io già avrei perso, non so Paccio, perché Paccio non so come si addormenti, non so neanche se possa interessare in realtà. Però a me sì, quindi poi me lo dice fuori onda. Detto questo, perché è stato fatto proprio in Giappone? Allora, intanto perché c'era uno scopo serio, perché secondo quelli che sono i dati OCSE, pare che i cittadini giapponesi dormano in media appena 7 ore e 24 minuti al giorno. Poi si sono posizionati così all'ultimo posto nel mondo per ore di riposo, capito? Questa è una media ovviamente, e io volevo dire, cari amici, insomma, se devo contare le ore in cui dormo, secondo me molto meno delle 7 ore, ma non voglio parlare della vita della Jay, non so neanche perché sto qui a parlare delle mie ore di sonno. Però insomma, adesso allora sentiamo fuori onda il Paccio e poi io vi dirò, vi rivelerò, attenzione, il Paccio se potrebbe vincere o meno questa gara tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

In questa domenica, in questo 11 ottobre, una buona giornata da Michela Geida, il Pacio. Allora, stavamo sondando, sì, parlando di sonno, cioè magari qualcuno si è svegliato da poco, beato lui o lei all'alba delle 12:43, chi invece è sveglio da tantissimo tempo, dite Jay, ma cioè veramente ho già fatto la seconda colazione, sto andando a pranzo, capito? No, perché volevo sondare quello, siamo partiti parlando per l'appunto di questa gara che si è svolta il 5 ottobre, se non sbaglio, proprio in Giappone, a Tokyo, e da lì insomma si stava aprendo una piccolissima, diciamo, parentesi sul fatto che fuori onda poi ho interrogato il Pacio per quanto riguarda quanto ci mette a dormire. Mi ha detto: guarda, io subito, cioè praticamente subito, e io ho detto: ti sto invidiando tantissimo, perché in realtà io il subito, cioè io devo capire sta cosa, appena metto un film, cioè il mio compagno mette un film, capito, ma addormento subito, e lui sì, ciao, ok, quindi un film lo guardiamo a rate di non so quanto, io non so quanti giorni, e invece altre volte ci metto una vita, ma è più quanto ci metto una vita che quelle, quindi devo per forza mettere un film per addormentarmi. Comunque, al di là di quello, voi invece siete lepre sotto questo punto di vista, cioè appena appoggiate la testa, non lo so, dormite ovunque, magari poggiate la testa sul divano, sul cuscino del letto, della camera, sì, del letto per l'appunto, oppure siete tra quelli che ci mettono guarda Jay, a voglia ora che mi addormento, quindi devo leggere un libro, devo guardare per l'appunto un film, devo, non lo so, contare le pecore se si fa ancora. 333 2688 688, potete raccontarlo live dalla vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo ovviamente domenica prosegue in arrivo Rihanna.

0: casi sonno, cioè chi prende sonno prima all'interno della vostra famiglia o anche voi stessi per l'appunto, se magari vivete da soli o da sole. Allora, a proposito, dunque, allora il Paccio ha detto che si addormenta subito, io ci metto una vita, a meno che non stia guardando una serie TV o un film, allora in quel caso ciao proprio, parto subito. E Simone, che vado a salutare, mi scrive: ciao Jay, guarda, io mi addormento subito, potrei vincere anch'io la gara. Di che gara stiamo parlando? Per l'appunto di quella di cui vi parlavo prima, in Giappone a Tokyo. Va bene, detto questo, piccolo break, torniamo tra poco.
1: Buona domenica.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Sport.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: abbiamo ritrovato anche lei nella domenica di Domenicando. È stato un piacere come sempre accompagnarvi. Io sono Michela J, vi aspetto il prossimo weekend. Saluto anche il giallo Gianluca Pacini.
1: Ciao!
0: Buona ripartenza per domani. Una buona continuazione in questo 11 ottobre. Un bacio, ciao dalla J.
2: Radio Company Time.
0: Le 13 e 2 minuti.
3: Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
4: Millennium Mix. I successi del millennio.
5: Ma buongiorno amici, buona domenica, come state? Siamo tornati perché non ci bastano i nostri appuntamenti dal lunedì al venerdì, ci sentiamo anche la domenica nel Millennium Mix. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, io sono Giulia Pego, di fronte a me DJ Nick, dietro le quinte Mauro Tonello, per farvi passare un'oretta in nostra compagnia con i più grandi successi dagli anni 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito con i primi tre dischi di oggi, appunto. Il primo ci porta al 2002, un pezzo dance house, ne sono stati fatti molti remix nel tempo, ma noi ci ascoltiamo l'originale subito, i Pussy Dub Foundation con Make the World Go Round. Poi cambiamo genere, Fred De Palma e Anitta con Un altro ballo, e chiudiamo la prima traccia di oggi con loro, il nostro orgoglio, Nico Heinz, Fabio De Magistris e la voce di Mia con You Spin Me Round Like a Record.
4: Radio Company, Millennium Mix.

0: Iris e Mia ci accompagnano, o meglio, ci portano alla prima pausetta di oggi. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco nel Millennium Mix.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ricominciamo amici, ancora buon pomeriggio, buona domenica, come state, cosa fate, dove siete? Torniamo a noi e torniamo subito con la prossima tranche di oggi. 5 dischi, uno dietro l'altro, cominciamo romantici, una bella collaborazione italo-britannica, abbiamo i Medusa, Becky Hill e i Good Boys con Lose Control. Poi passiamo al remix di Purple Disco Machine sul disco di Elton John e Britney Spears, si chiama Hold Me Closer. Poi The Blessed Madonna e Clementine Douglas con Happier, a seguire un altro remix, quello di Iron Vici su Bad Bunny, Nueva Yol, e chiudiamo con Lady Gaga, Abracadabra.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: ci porta ad un'altra piccola pausa. Chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, ma di fronte a noi ne abbiamo un'altra, perché ci facciamo compagnia come ogni domenica fino alle 14. A tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Eccoci tornati subito, seconda e ultima mezz'ora insieme dedicata ovviamente ai più grandi successi del nuovo millennio.

super ospite, anzi, al Festival di Sanremo, usciva con Ti scatterò una foto, ma insieme a tutto questo usciva anche con un altro disco, un tributo alla grande Raffaella Carrà, si chiama E Raffaella è mia. Dopo di lui ascoltiamo Rihanna con S&M, poi Sophie Tucker e Gordon City con House Arrest, a seguire Alessandra Moroso con Notti Blu e chiudiamo la traccia con Troye Sivan, Rush. Radio Company, Millennium Mix.

0: 2023, Troye Sivan con Rush, ultimi 10 minuti da passare insieme, quindi ultimi 3 dischi, torniamo tra pochissimo.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Tornati subito per i nostri ultimi 10 minuti insieme qui nel Millennium Mix. Bravi a voi che siete rimasti, perché potrete godervi gli ultimi mixati di oggi. Cominciamo molto indietro nel tempo, perché andiamo al 2002 con Holy Ghost, Superman. A seguire al 2014 Relight Orchestra con Going Back to My Roots. E chiudiamo ufficialmente con Kungs, Lipstick.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: ci porta, amici e amiche, alla conclusione del Millennium Mix di oggi. Come sempre, grazie a tutti voi per la compagnia, sempre bello stare insieme, passare insieme anche questa oretta della domenica. Grazie a DJ Nick e a Mauro Tonello, vi lascio in buone mani perché DJ Nick non ha finito, la domenica se la passa qui a Radio Company, resta insieme a voi ancora per un po'. Io invece mi dileguo, ci risentiamo domani in diretta, ovviamente dalle 11 alle 13 con Company Snack. Mi raccomando, amici, fate i bravi, una buona domenica, ciao!
1: Radio Company Millennium Mix. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
3: Un sacco belli on Radio Company.

0: Connected by Daniel Belli.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli.
1: Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Ciao ovviamente dal tuo braccio destro.
1: Hyper.
2: Che è tuo, non è mio. Perché aiuta te, non aiuta me. Per cui io me la cavo con la Sandy, va bene?
0: Hey Daniel, what the fuck?
2: Ok. Va bene ragazzi, dai, comincia la nostra retta insieme. Questo programma dove praticamente in un'ora mettiamo insieme tantissime canzoni. Poi vi diamo anche, ogni puntata abbiamo un'ispirazione diversa. E l'ispirazione di questa settimana è una classifica. La classifica si chiama Top 100 DJs e mette assieme, secondo diciamo così una sorta di voto popolare, quelli che sono i 100 DJ migliori del pianeta. Allora, noi ci focalizziamo sulla top 3 perché nella top 3 quest'anno, oltre ad esserci diciamo così un nome forse un po' inatteso, un nome scontato, ma c'è anche un nome di un italiano. Lui si chiama Matteo Milleri, è nato a New York, è cresciuto a Berlino, figlio di un papà decisamente famoso perché è l'amministratore delegato di Essilor Luxottica. Non siamo diventati un programma di economia, però insomma se suo papà fa quello fa quello, ed è una superstar internazionale. Lui si chiama Anima e sicuramente l'avrete riconosciuto. Segue in questa classifica la posizione numero 2, visto che alla 3 c'è Anima, Martin Garrix, probabilmente un pochettino meno atteso, olandese, e in testa alla classifica invece passiamo in Francia e c'è ovviamente David Guetta, che insomma direi che è abbastanza scontato visto che da un po' di anni lui domina praticamente tutte le tipologie di classifica che riguardano la musica elettronica. Però noi intanto ci portiamo a casa questa bandierina del Made in Italy anche in questo mondo, nel mondo delle grandi produzioni elettroniche, dei grandi DJ elettronici. E quindi primo blocco di questa puntata sarà fatto per andare ad esplorare proprio queste prime tre posizioni. Apriamo con la numero 1, David Guetta.
0: Radio Company.

le famose 50 sfumature di grigio, se ve lo ricordate, prima ancora appunto Martin Garrix assieme a Bono degli U2, quindi non proprio una robetta. C'è anche The Edge in questa canzone che si chiama We Are The People, e abbiamo aperto con Titanium di David Guetta. Tempo di break, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: Stay tuned. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: eccoci pronti per il super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Super classico di oggi, attenzione, è molto particolare, siamo tra il 1991 e il 1992. La mano che ha fatto questo disco è austro-americana. Il produttore si chiama Peter Rauhofer. Lo conosci DJ Nick, tu Peter Rauhofer? Ti vedo poco preparato, però insomma è stato un ottimo remixer con uno pseudonimo un po' più noto, che è quello di Club 69. Però insomma nel 91 si è inventato un progetto che si chiamava Danube Dance, e la canzone super classico di oggi è Unique.
2: Radio Company, this is Usaka Bailey.

0: canzone si chiama Finally e ci porta a volare verso un altro spazio di questa puntata di Un Sacco Belli.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Il momento Luna Park, ragazzi, tre canzoni tamarre messe insieme per voi. Poi voi, insomma, avete la possibilità di scegliere quella che vi piace di più. Quale giostra, secondo voi, quale attrazione è più adatta per ognuna di queste? Vi dico quali sono le tre che ci spariamo oggi nel momento Luna Park, che poi potete riascoltare anche durante la settimana all'interno del Belli Conte 4.0. Allora, mettiamo insieme oggi le manine di DJ Nick, mixano Art of Love, City Sale, Danny Tenaglia con Music in the Answer in questa versione nuova. E poi Buddha Funk con Shiny Disco.

Ed eccole qua le palle splendenti, scintillanti di Huda Funk. Danny Tenaglia prima, Hard of Love per aprire invece questo blocco. Ragazzi, qua per lo spazio Luna Park la scelta è difficile, non lo so. Uno è un po' fighetto, Danny Tenaglia, però gli altri due, ragazzi, trash, devo dire trash allo stato puro. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
3: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: per se.
1: Attenzione signori e signori, ladies and gentlemen, siamo entrati in un territorio minato, è il territorio del 6x6, 6 dischi mixati in 6 minuti dal DJ Nick. Sentiamo cosa ha messo insieme oggi, vediamo se le riconoscete tutte.

0: Zacco Belli, Sei per sei.
1: Ed eccoli qua i sei pezzi che hanno composto il 6x6 di oggi. Li avete mentalmente shazammati? Psicologicamente shazammati tutti quanti? Siete stati bravissimi, campioni del mondo. Bravi, bravi, bravi. Bene, 6x6 ovviamente tornerà nella prossima puntata, sempre magistralmente miscelato dal nostro DJ Nick.

George Michael, la canzone si chiama Flawless, in questo spazio di Un Sacco Belli, programma senza regole qua su Radio Company, dove ci approprinquiamo verso il momento del gioco dove non si vince niente. Raccogliamo consigli, se avete voglia di darceli fatelo adesso, c'è un numero di telefono 333-2688-688, c'è la possibilità di scrivermi direttamente su Instagram o anche su Facebook se avete voglia, anche su TikTok, insomma ci sono mille modi. Daniele Belli tutto attaccato con il trattino in fondo, e quindi lì ci potete scrivere, scrivete a me, e insomma quale consiglio per una sigla di cartone animato per chiudere questa puntata? Personaggi rosa oppure robottoni? Lo scopriremo tra poco.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

Questo era Gym Class Heroes, Cupid's Shockhold e Alanis Morissette con Head Over Feet. Una chiusura abbastanza tranquilla per essere un sacco belli, ma come sentite, insomma, siamo già in modalità gioco dove non si vince niente. Qual è il cartone con cui chiudiamo? Vi avevo detto, saremo più sul maschile o più sul femminile? Più sul femminile o più sul maschile? Sentite un po' voi.

0: questo, ragazzi, era il disco cartoon che chiude la puntata di oggi di Un Sacco Belle. Ce la siamo giocata con un disco decisamente maschile, un robottone proprio degli anni 80, ovvero Daltanius. Non mi resta che salutarvi, ma...
1: Game over.
0: E siamo veramente arrivati alla fine. C'era un piccolo prologo direttamente dalla regia. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Vi ricordo un po' di cose prima di andarmene. Intanto ringraziamo DJ Nick, ringraziamo tutta quanta la crew. Poi dopo altre cose da segnalarvi. Se vi siete persi qualche puntata, radiocompany.com, la sezione podcast, trovate tutte le puntate. Se invece volete un sistema ancora più pratico e semplice, ricordatevi l'app Streamo, all'interno della quale trovate ovviamente la versione di Un Sacco Belli programma, questa che state ascoltando. Trovate la versione di Un Sacco Belli il podcast, invece, dove ci sono tutta quanta una serie di interviste. Preparatevi perché è stato lanciato il promo, quindi settimana prossima parte una nuova stagione, quindi seguiteci. E poi ovviamente trovate tutti quanti i contenuti del mondo Radio Company. Grazie per essere stati con noi. Da Daniele Belli è tutto. Ciao DJ Nick, ciao, alla prossima puntata. Ciao,
2: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Streamo e su tutte le piattaforme.
1: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
6: La domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità e più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Rastini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Company.
12: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Sport.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 79 02.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 17 03 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
0: C come company, C come C radio.
6: Tutti. Company.
7: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della company.

0: senza limiti e confini. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa è impossibile da fare.
0: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
1: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C'Company, C'Radio.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini.
1: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile in...
2: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
1: Inizia proprio qui e proprio adesso un nuovo appuntamento con Brutti ma domenica.
2: Here and now, ladies and gentlemen.
1: Oh yeah.
2: Sulla WNBC.
1: Come sei poligrotta? Buon pomeriggio Pietro.
2: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, bentornato dalle tue ferie. Poi
1: grazie.
2: Domani sarai anche in grande forma. Cioè,
1: domani
2: sarai...
1: sì.
2: Sì, sarai quello che sei sempre, insomma.
1: Sì, forma un po' più sferica, perché dopo le vacanze torno sempre con 4-5 kg in più, ma è normale.
2: Ma sì, ma presi soltanto con gli alcolici, tra l'altro.
1: Assolutamente. Dai che cominciamo.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: su Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo di persone che, devo dire la verità, non mi sono mai state molto simpatiche.
2: Nemmeno
1: perché
2: a me.
1: Intanto, insomma, questa azione è comunque fatta nei confronti di chi magari anche ha meno,
2: sì,
1: ma soprattutto fatta nei confronti di chi ha di più, e ce n'è sempre qualcuno che ha di più, insomma, fa apparire veramente delle persone un po' misere.
2: Meschine.
1: Parliamo dell'ostentazione.
2: Ostentazione.
1: Che in inglese c'ha quel, no spoilerare, com'è che c'ha quel, flexare.
2: Ah, flexare. Certo, sì, sì, flexare, sì. Ostentare, insomma, di dire che abbiamo delle possibilità, abbiamo delle capacità che in realtà magari non abbiamo nemmeno,
1: no,
2: o che
1: certo
2: abbiamo, come in questo caso, ma non dovremmo dirlo.
1: Oh.
2: Perché un signore in televisione,
1: sì,
2: ospite, ad un certo punto, sai, quando la conversazione si fa piuttosto animata,
1: sì,
2: a un certo punto lui ha detto: guarda, io sono tanto ricco che posso spendere 30.000 euro in un giorno.
1: Sì, okay? Sì, è vero, questione che è venuta fuori, esatto, diversi giorni fa.
2: Solo che sulla poltrona, sì, a guardare la TV, c'era anche un finanziere,
1: sì,
2: che ha avviato un controllo.
1: Certo.
2: E ha scoperto una frode.
1: Certo.
2: Hai capito?
1: Sì,
2: poi,
1: mancata IVA, se
2: poi,
1: non sbaglio.
2: Sì,
1: mancato versamento.
2: Bisogna dare a questo signore quel che è del signore, perché lui ha detto che era ricco.
1: Sì.
2: Non ha detto di essere intelligente.
1: No. Radio
3: Spot. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
0: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: ma domenica su Radio Company.
1: È qualcosa che normalmente accade quando c'è del proibizionismo, o accade quando noi vogliamo fortemente qualcosa, o è anche un bene comune che diventa molto costoso. Ehi. E quindi si sviluppa un sottobosco di prodotti contraffatti o prodotti che vengono venduti intenzionalmente a un prezzo minore e ovviamente fanno venire l'acquolina in bocca.
2: Assolutamente, il problema è che intanto in questo caso, vabbè, parliamo del gasolio, se era
1: gasolio,
2: ok, provocano dei danni enormi ai motori, quindi ti ritrovi ad aver speso meno per il carburante, ma poi ti ritrovi a dover spendere molto di più per riparare, se riparabile, la macchina.
1: Chiaro.
2: Ok, Roma e dintorni sono stati

0: Sei nella tua macchina, sì, alla prima partenza dallo stop dove tu no, normalmente sgasi,
1: sì,
0: praticamente esploderesti.
1: Ah, sì, certo, certo.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Parliamo di una cosa di cui sono molto appassionato, cioè le Audi. Sai che sono quel simbolo con i cerchi?
2: No, in realtà sì, quelli sono quattro cerchi. Sì. In realtà parliamo di cinque cerchi.
1: Cerchi.
2: Che sono quelli
1: delle Olimpiadi. Ma non è la stessa cosa.
2: No, è un Audi con la ruota di scorta. No, no, parliamo delle Olimpiadi, in particolare quelle di Brisbane. In Australia, che arriveranno tra un po', arriveranno nel 2032.
1: Okay.
2: Però logicamente c'è chi vigila, in questo caso il CIO, il Comitato Internazionale, che sta vigilando, e c'è un piccolo problema per quel che riguarda al momento la preparazione delle gare di canottaggio.
1: Perché?
2: Perché le farebbero in un fiume, cioè le stanno preparando in un fiume che sarebbe infestato dai coccodrilli. Sai che se c'è un problema in Australia è proprio quello degli animali pericolosi e degli insetti pericolosi. In ogni caso hanno detto che non c'è problema perché hanno trovato un percorso alternativo dove non c'è assolutamente ombra dei coccodrilli.
1: Bene.
2: Sai perché?
1: Perché?
2: Perché lì è infestato dagli squali.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.
2: Like no other. Flawless.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Qui a Radio Company c'è Brutti ma domenica con me, con Stefano Ferrari, con Pietro, con Jimbo ad occuparsi della regia, e adesso parliamo di cibo, in particolare di carne rossa, e cioè bistecche.
2: Esatto, perché c'è una ricerca di un'università che ti è particolarmente cara, cioè l'università della Sorbona.
1: Della Sorbona, certo.
2: E in una puntata, parlando di pornostar, è diventata
1: la Sorcona.
2: La Sorcona, certamente. Che ha, insomma, lanciato un allarme abbastanza importante, perché le carni rosse conterrebbero una molecola che si chiama NEU5GC.
1: Ok.
2: Ok, questa molecola in pratica favorirebbe nel 63% dei casi l'insorgere del diabete.
1: Ok.
2: Ok, quindi cioè, se così fosse, cioè, sarebbe una cosa allarmante, anche se, come tu mi insegni, bisogna sempre diciamo moderare i cibi, cioè bisogna cercare di non esagerare con le quantità, perché poi è vero che tante cose fanno male, ma se ne prendi tante è chiaro che fanno
1: bisogna
2: fanno
1: anche
2: peggio.
1: Estrapolare i dati e dare delle indicazioni ben precise, perché si dice che anche i dolcificanti favoriscano il cancro. In realtà per favorirlo dovresti bere tipo 16 litri al giorno di Coca Zero, capito? Cosa che non è possibile.
2: Ho capito qual è il limite, allora.
1: Infatti.

0: brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Ci sarebbe una frase che normalmente è accompagnata da un meme di Gerry Scotti che dice: mio Dio, ma parla di me.
2: No, allora io ho detto parliamo di guida pericolosa, ma in realtà non ti riguarda. Okay. Anche se tu hai cominciato a guidare i veicoli che c'erano all'esterno e anche all'interno, a dire il vero, dell'azienda dei tuoi genitori.
1: Sì.
2: Quando eri molto giovane.
1: Sì, mio padre aveva una Vespa.
2: Esatto.
1: E in un'area privata facevo avanti e indietro, ma avevo, ero alle elementari, credo.
2: Quindi avevi?
1: Beh, non lo so, al massimo una decina d'anni.
2: Una decina, invece ne aveva 9, questo bambino, che è stato fermato dalla polizia alla guida di un SUV. Cioè, neanche una macchina.
1: Ma come ci arriva i pedali, scusa?
2: Non lo so, avrà avuto, che ne so, i trampoli, qualcosa del genere. Insomma, alla fine l'hanno controllato, gli hanno fatto il palloncino.
1: Sì.
2: E alla fine gliel'hanno anche regalato.
0: Radio Company.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: che bella vita.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi Brutti ma domenica, che torna ovviamente fra 7 giorni, ma noi torniamo in diretta domani insieme together a partire dalle 16 con il nostro appuntamento feriale, che è semplicemente Brutti ma simpatici.
2: Esatto, ce la guadagniamo tutta fino in fondo, capito? Va bene, siamo arrivati alla fine. Allora grazie a Stefano Ferrari,
1: grazie a Pietro,
2: grazie a Jimbo. Ciao, a domani.
1: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Spot.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Il tip
1: Company. Ora su Radio Company One Leap.
2: Una buona domenica al popolo di Radio Company, è l'11 di ottobre e siamo pronti come sempre, un'ora dalle 18 alle 19, l'appuntamento si chiama One Love One Live Weekend Edition con me Stefano Conte, con Stefano Bosca in regia. Per un'ora vi proponiamo i successi che sentite durante la settimana, ma anche delle novità che arrivano poi nel fine settimana, e ci stanno anche delle vecchie proposte, nel senso che andiamo a pescare qualcosa dal nostro recente archivio, tutto questo condito da un po' di news. L'appuntamento si chiama One Love One Live e quindi alziamo il volume, si incomincia da qui.
1: One Love One Live Radio Company.
3: Let's go.

0: vita.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Abbiamo sentito anche Elisa con la sua Kintsugi, Elisa che ha dato lo stesso nome anche al suo nuovo album. Ci sono ovviamente le notizie legate al gossip, in realtà non si tratta tanto di gossip quanto di qualcosa che ci dispiace, perché poi quando finisce un sentimento non può che dispiacerci, ovviamente per Elisa che ha confermato la fine del suo matrimonio con Andrea Rigonat dopo 18 anni insieme. Sono arrivati al termine di questo loro percorso insieme e tra l'altro è stata la stessa cantante a ringraziare tutti i suoi fan per la vostra delicatezza e il vostro affetto, ha scritto giustamente un sentimento che evidentemente si è spento nel corso degli anni, e chissà che proprio questa situazione sentimentale non abbia anche ispirato quasi sicuramente il nuovo lavoro di Elisa, visto che il Kintsugi, per chi non lo sapesse, è questa cosa di riparare la porcellana con l'oro, ed è una cosa che si fa di solito in Giappone ed è un riferimento anche legato al fatto di recuperare un po' se stessi e i propri sentimenti. Ricordiamo che lei sarà protagonista anche musicale della terza edizione di Venezia Sound all'Arsenale il prossimo 24 ottobre per tutti quelli che vorranno vederla dal vivo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abart, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
9: C come Company. C come C Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Ritorniamo insieme dopo la pausa in questo 11 di ottobre. Stiamo per ascoltarci anche Peggy Goo con Ira Star Woman. Un saluto a tutti gli amici di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Che cosa abbiamo da dirvi su Peggy Goo? Che è una che non sta mai ferma, nel senso che l'hanno avvistata veramente ovunque. Lei che è stata protagonista anche alla settimana della moda di Parigi a ottobre 2026. Infatti Peggy Goo ha incantato la Paris Fashion Week partecipando allo show di Schiaparelli, sfoggiando un abito con frange e trasparenze che ha attirato i fotografi fuori dalle passerelle. E poi ci sono tante altre piccole apparizioni per Peggy Goo in questo 2026. Vabbè, a Monza il gossip con Matteo Berrettini, visto che poi Matteo Berrettini era stato avvistato in console insieme a Peggy Goo, ma erano stati ritrovati insieme a Monza. Poi è circolato un video dove lei ha fatto un giro di prova insieme a Kimi Antonelli su una Mercedes AMG, e poi c'è stato anche un siparietto molto molto divertente insieme a un gruppo di poliziotti che in realtà volevano semplicemente avere l'autografo di Peggy Goo. E poi si è esibita anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma per Dissonanze, insomma un sacco di apparizioni sia in Italia che diciamo nei luoghi più fashion come quelli di Parigi. Ce l'ascoltiamo appunto con Woman.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: È stato uno dei protagonisti assoluti del 2026 con il nuovo album The Romantic, da cui abbiamo sentito sia I Just Might che questo pezzo On My Soul. Poi recentemente è apparso anche a sorpresa agli MTV Video Music Awards proponendo il nuovo singolo Dance With Me, e siamo sicuri che sta progettando già qualcosa, perché se sì sta proponendo, diciamo, delle cose legate a quello che è il suo ultimo album, giustamente, secondo noi è già al lavoro per un progetto nuovo, e si parla secondo me di un progetto legato al live. Di questo insomma ne abbiamo già parlato e forse l'abbiamo già anticipato, lo abbiamo riascoltato, Bruno Mars appunto con la sua On My Soul. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo fra poco di nuovo insieme con One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 79 02. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Company. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Ancora una volta una buona domenica al popolo di Radio Company. Stiamo per ascoltarci ancora dell'ottima musica insieme a me, Stefano Conte. In questa domenica, in questo 11 di ottobre, arriva anche Olivia Dean con la sua Baby Steps. Olivia Dean, che diciamo in questo momento è al centro di una controversia legale per presunto plagio del brano I've Seen It rispetto a Just the Two of Us di Will Withers, proprio all'inizio della stagione nelle nomination per quanto riguarda gli awards. Quindi che cosa è successo? Che la canzone I've Seen It di Olivia Dean è accusata dalla Matty Music Group di somigliare a Just the Two of Us di Bill Withers. La causa in California arriva in un momento cruciale, mentre l'album The Art of Loving affronta la corsa per i Grammy 2027 dopo i successi ottenuti a inizio 2026. Va detto che ultimamente quelli dei Grammy hanno diversi grattacapi, visto che insomma hanno accusato anche alcuni brani di non essere assolutamente originali, vedi il caso di Ugel, ma di prendere ispirazione dall'intelligenza artificiale. Attenzione, non esiste alcuna sentenza di colpevolezza, si tratta di una controversia sul piano melodico che potrebbe influenzare il giudizio dei volontari. Quindi staremo a vedere come andrà a finire. Intanto ce l'ascoltiamo con Baby Step.

0: ora su Radio Company One Love, One Live.
1: E visto che abbiamo cominciato questa sequenza parlando di Olivia Dean, perché non chiudere ascoltandoci appunto l'altro pezzo di cui avevamo accennato proprio in apertura della sequenza, cioè quello di Ujale insieme a Imal Angel e Ultranze Moving to the Sun, che sta facendo tanto discutere quelli dei Grammy Awards, perché anche qui sembrerebbe che insomma ci sia dell'ispirazione con l'intelligenza artificiale. Qui il problema è un altro rispetto a quello di Olivia Dean, comunque diciamo che secondo loro è stato realizzato in collaborazione con l'intelligenza artificiale, e questo non fornisce dei dati certi per poter concorrere. A giugno 2026, per chi non lo sapesse, Ujale ha pubblicato il suo album che si chiama 21, ha inserito all'interno diversi singoli che sono balzati in testa alle classifiche, soprattutto dance, e hanno fatto ballare un po' tutti quanti, oltre ad avere come sempre la residency in quel di Ibiza. Noi ci fermiamo dopo queste notizie e ritorniamo fra poco di nuovo insieme con il One.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi anche in questo 11 di ottobre, quelli che ci hanno scritto, quelli che non si sono fatti sentire ma che sono la parte silenziosa che come sempre magari viaggia in automobile, rientra verso casa, ha finito di lavorare, sta facendo dello sport, si sta riposando. Restate su Radio Company perché la serata ovviamente continua. Un grazie doveroso e indispensabile come sempre a Stefano Bosca, un grazie anche da parte mia a Stefano Conte. Appuntamento per quanto mi riguarda rinnovato già a domani, come sempre dalle 13 alle 14 il Belli Conte Show 4.0, dal lunedì al venerdì insieme a Daniele Belli, così come dal lunedì al venerdì c'è sempre anche Tutti in Lista, però dalle 18 alle 20. Ciao a tutti, una buona domenica sera.
1: Radio Company Time.
2: Scali, fragili, sticche, spirali,
3: dono. Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
0: alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
0: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo!
0: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
3: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
4: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri, sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. con Artel il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

La musica di Radio Company, protagonista della vostra domenica. Ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris. Ritorna il nostro appuntamento del weekend, cioè Company Maximum, e questo è lo spazio che ci porterà sino alle ore 20. Saluto Stefano Bosca, intanto che in regia sarà lui ad occuparsi della parte tecnica. Subito una canzone, uno dei grandi successi veramente di queste settimane, è la nuova canzone di Ernia, si intitola Dedica. Company Maximum. Che nome

0: Company Maximum.
1: Un'altra delle canzoni che abbiamo scelto per questa domenica che stiamo passando assieme qui su Radio Company era White Girl Wasted Anna, a portarci ad una brevissima pausa. Per noi tra poco ritorneremo e riascolteremo il nostro nuovo Company Disc.
0: Company Maximum Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama su

0: 334-773-732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824-43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per questa pubblicità,
6: Company.
7: Company Disc.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Ancora una buona domenica a tutti, questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris, questo è il nostro appuntamento del weekend Company Maximum, arriveremo assieme sino alle ore 20 e come ogni domenica sera poi ci sarà Tanita Ferrari e Company Caffè. Intanto c'è Saif con Parlar d'amore.

0: Abbiamo riascoltato Lose Myself, The Bosa, per qualche minuto qui su Radio Company. Questa è la loro nuova canzone che oramai stiamo imparando a conoscere veramente molto bene, ed è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Tra poco ritorneremo assieme con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
11: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Marques e Gue assieme per questa canzone, uno dei successi di queste settimane, si intitola Casini, il successo del presente praticamente, e prima un ritorno nel tempo, l'abbiamo fatto con Susan Vega e Luca. Si chiude così il nostro appuntamento di oggi domenica con Company Maximum, grazie a Stefano Bosca che è stato in regia. Io vi lascio con Tenetti a Ferrari, sarà lei tra poco a continuare con Company Caffè come ogni domenica sera. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani a partire dalle ore 23, tornerò con voi con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The emotion.
3: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata. È domenica sera, come state? Tutto bene? Amici, noi siamo pronti per trascorrere un'altra lunga serata insieme, ho tante cose da raccontarvi. Come sempre la nostra play è curatissima dal nostro Fabio De Magistris, ma avete visto l'ultimo reel che abbiamo postato su Instagram, ad esempio? Utilizza l'account ufficiale di Radio Company e così ti fai una risata con noi. Amici, benvenuti, sono Tanitia Ferrari, è tutto pronto per Company Caffè edizione stasera 11 ottobre. Parleremo appunto di comunicazione, parleremo di quanto possano creare anche dipendenza i social, ma soprattutto i trend. Quali trend? Dai, poi ne parliamo di quello che succede. I trend sui social hanno degli effetti importanti sulla musica, ma anche in radio, anche nelle campagne di marketing e di comunicazione. Parleremo dell'ultimo progetto di Marco Mengoni e poi parleremo di e se bastassero 36 domande per capire se siete davvero compatibili. Di questo e di tanto altro ne parliamo questa sera nel nostro Company Caffè, curato da Stefano Bosca, dal nostro Fabio De Magistris e dal nostro Mauro Tonello. E incominciamo con Boys to Men.

0: Caffè, Destiny's Child, Say My Name su Company stasera. Allora amici, come state? Come va? Dove vi trovate questa sera? Vi state muovendo? State viaggiando? Siete a casa? Siete pronti per organizzare un'altra settimana di lavoro, di studio? Grazie sempre davvero per essere con noi. Tra le prime persone che vorrei salutare questa sera c'è un ragazzo che si chiama Marco, che mi ha scritto: guarda, io la domenica sera mi sposto, raggiungo la città dove poi lavoro nel corso della settimana, io gran parte della settimana mi trovo ad Urbino ma parto da Padova e per un lungo tratto sei in FM, sei in DAB, ti ascolto. Grazie davvero, un abbraccio, a tra poco.
1: Radio Company Caffè, Company Caffè, con Company Caffè, Radio Company Caffè. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Company Caffè. Buonasera amici, allora saluto te che stai qui con me magari adesso da qualche secondo, ma vorrei come sempre ricordare a tutti voi che Company Caffè è anche in podcast. Se vorrai riascoltare questa puntata oppure se vuoi proprio adesso magari ritornare un po' indietro nel tempo, trovi tante puntate anche davvero di tanto tanto tempo fa. Company Caffè in podcast, dove, come, ma ad esempio utilizzando la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo che è Streammo. Lì ci sono moltissimi prodotti particolarmente interessanti, molti podcast che trattano di tematiche molto diverse tra loro, ma tra questi podcast ci sono anche le puntate di Company Caffè. Ricominciamo con Gianna Nannini.

0: benvenuti nel nostro club, quello di Company Caffè, che spalanca le sue porte per tutti voi ogni domenica sera tra le 8 fino alle 23 indicativamente. C'è una canzone che ti è rimasta particolarmente impressa in questo periodo? Ma dove l'hai sentita? Te lo ricordi? Fa parte magari di uno spot pubblicitario? Oppure ha a che fare con TikTok, con Instagram? Ne parliamo tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
1: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
0: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
5: C'Company, C'Radio.

Compari Caffè, amici, buonasera, benvenuti. Ve lo stavo chiedendo nel corso di questa serata, lo chiedo anche a te se magari sei con noi soltanto da un istante. Intanto ti invito a fermarti un attimo ad entrare nell'account ufficiale, sto ridendo già, nell'account ufficiale di Radio Company, quello di Instagram se vuoi, li trovi, è tutto il nostro mondo, ma ci sono anche dei reel che recentemente ci hanno particolarmente divertito, nel senso che li abbiamo pensati per voi, costruiti per voi, per farvi fare una risata, perché io credo che veramente in questo periodo storico abbiamo bisogno anche di farci una risata e ci sta. Allora fermati un attimo se vuoi, dai un'occhiata, entra un attimo e forse capirai praticamente subito per quale motivo questa puntata stasera la potremmo anche chiamare Instagram suona, Radio Company risponde. Ti piace? Allora senti un po', c'è una canzone che ultimamente hai ascoltato, ti è rimasta particolarmente impressa e ti sei accorto che la stai cantando sotto la doccia la mattina mentre bevi il caffè o mentre guidi? Succede a me, devo dire, spesso mentre guido mi risuona magari il testo di una canzone o l'armonia di una canzone. Beh, da TikTok, Instagram, alla radio, quando un ritornello, sì, diventa virale, una canzone può diventare un hit mondiale grazie magari a un balletto, no? Di pochi secondi, a un meme divertente, a un video che è diventato virale. Oggi infatti non sono più soltanto sai, la radio, le case discografiche a decretare il successo di un brano, anche TikTok e Instagram hanno voce in capitolo e spesso gridano tra l'altro più forte di tutti. E la radio come risponde? Adesso noi rispondiamo con Pretenders, I'll

0: Company Caffè. Ciao amici, buonasera cari, come state? Ciao. Stiamo parlando nel corso di questa serata di quanto, soprattutto in questo periodo storico, i suoni, la musica, le canzoni che diventano virali, legate magari ad un balletto, a qualcosa che vediamo, che magari è anche realizzato con intelligenza artificiale, possa condizionare poi la nostra giornata, perché poi quella musica rimane con noi. Ma la radio come si comporta? Beh, certo, la radio ha un suo linguaggio che è molto diverso rispetto a quelli dei social, però giustamente conserva il suo ruolo, perché è attenta a tutte le dinamiche, ma giustamente conserva il suo ruolo. Anche il marketing è molto attento a quello che arriva, ovviamente, da TikTok, da Instagram, dai social in generale. Magari anche di questo ne parliamo tra poco. Benvenuti cari amici, tutto questo è Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company Caffè. Caffè.

0: Philadelphia, stasera con Peters in Cotti Amici. Metà ottobre quasi, dai, domenica 11 ottobre con Radio Company e Company Caffè. Benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari e quante cose belle stiamo vivendo questa sera. Grazie tra l'altro a queste playlist, a quelle del nostro Company Caffè ogni domenica sera, ci portano in posti meravigliosi. E una delle cose che ho letto, che qualcuno di voi mi ha scritto nel corso di questa settimana, vado sempre in posti meravigliosi ogni volta che ascolto la musica di Company Caffè. Con la fantasia tutto quanto si può fare. Ritorniamo tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company.

Company Caffè, ciao amici, buonasera, benvenuti, come state? Stiamo parlando anche di comunicazione questa sera, di TikTok, di Instagram, di trend che poi influenzano anche la nostra giornata, la nostra quotidianità, di canzoni che ci rimangono particolarmente impresse nella memoria, che sono legate magari appunto a qualcosa che è diventato virale sui social. E le aziende come si comportano? Le aziende utilizzano canzoni virali per rendere pubblicità e campagne più coinvolgenti, ovviamente, no? Una melodia azzeccata può trasformare un semplice video anche in un tormentone e un prodotto in quello che è un vero e proprio fenomeno di tendenza. E beh, tutto questo succede oggi nella nostra quotidianità, nella nostra vita. Del resto, chi non è quantomeno un po' in parte condizionato dalla comunicazione che arriva dai social, ma anche dalla radio, direi. Forse un po' meno dalla televisione, poi dipende di quali programmi stiamo parlando. Che bello restare con voi e confrontarci anche su queste cose. Benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari, stai ascoltando Radio Company e Company Caffè. Da noi adesso, che cosa si suona? Ashanti.

0: Chance, I Don't Wanna Know, se compari stasera. Ciao amici, benvenuti. Come va da voi? Tutto bene? Come va la vostra vita in questo periodo? Siete contenti, soddisfatti, energici, pieni di progetti? Siete in una fase in cui state anche facendo delle considerazioni della serie, ma adesso che faccio? Può succedere, anche questo fa parte della vita. Allora amici, con noi c'era Mario Williams, adesso ci fermiamo soltanto per qualche minuto, beviamo una cosa qua, sì, noi beviamo una cosa e poi tra qualche minuto ricominciamo con Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Company Caffè.
2: Con Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Spot.
3: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Per questa pubblicità 0824 43732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: domenica sera anche con Leona Lewis. Allora, come state? Voglio di ascoltare una canzone nuova? E allora noi siamo pronti per regalarvi qualcosa di nuovo. Come sempre, con l'arrivo di questa stagione sono tantissimi grandi artisti che si presentano con nuove canzoni, con nuovi progetti. E allora parliamo di lui, Giornate Perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni. Questo brano, per essere soltanto, diciamo, il primo singolo di qualcosa di molto più importante, di molto molto molto più grande. Di lui si parla moltissimo sui social in questi giorni. Quello che appunto Marco ha definito il titolo di questo singolo, Giornate Perse, il primo singolo del suo nuovo progetto, di quello che per me è un nuovo grande e importante progetto. Allora lo ascoltiamo, Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: Company Caffè, amici, buonasera. Radio Company è con voi. E in questo periodo stavo pensando che abbiamo raggiunto davvero, come posso dire, un numero molto importante per quanto riguarda questo nostro appuntamento della domenica sera. Sì, perché ci pensavo più qualche giorno fa. Questo ormai stiamo per chiudere Company Caffè quest'anno, manca poco alla fine di quest'anno. Siamo qui da 25 anni, questo è il 25esimo compleanno di Company Caffè e devo dire che di cose belle ne abbiamo condivise, quante, ancora tante naturalmente, ma in questi 25 anni abbiamo trascorso un lungo, lungo, lunghissimo periodo di vita insieme e devo dire che di cose ne sono accadute e anche parecchio. Benvenuti, stai ascoltando Radio Company, tra poco ricominciamo con Company Caffè.
1: Company Caffè.

0: Company Caffè. Company Caffè. Spot.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.

Buonasera cari amici, buona domenica sera con noi, buon viaggio se vi state spostando, se avete deciso, sai che c'è, adesso esco, vado per una cosa, dove so che trovo i miei amici e magari sei single. Allora, cari amici, ogni volta che io parlo di single, ve lo dico puntualmente tutte le domeniche, c'è qualcuno che mi scrive, ma sì, guarda, anche per me, mi ritrovo in quello che dici, anch'io sono single, eccetera, eccetera. Allora, per salutare tutto il popolo dei single di Company Caffè, allora, ho una cosa da raccontarvi questa sera. E se restare singoli in realtà fosse una cosa che davvero ha a che fare con tante persone, magari, sai, una di quelle cose che diventano poi una scelta. Non ci sono dentro perché è capitato così, perché ho sofferto, sono stato lasciato, soffro da matti, ma in realtà è una scelta di vita. E c'è una novità, perché secondo una recente ricerca pare proprio che circa un adulto su quattro potrebbe decidere di restare single a vita, cioè di non sposarsi mai. Pensa che negli Stati Uniti, questo è un dato forte, quasi il 40% delle persone tra i 25 e i 54 anni, quindi la forbice è molto ampia, ti dicevo, negli Stati Uniti quasi il 40% delle persone tra i 25 e i 54 anni vive senza un partner. E molti di questi, tra l'altro, ovvio, non si sono mai sposati. Che cosa c'è dietro questa scelta? Ma appunto, come vi stavo dicendo, forse anche il fatto che sempre di più ora, oggi, i single si guardano allo specchio e dicono, ma sai che c'è? Questa è una mia scelta e non ci sono qui, non sono in questa condizione perché magari sono stato lasciato, perché sto soffrendo, vorrei essere in coppia, no, ma perché è una cosa che a me va bene così. The Fray.

0: caffè. Ciao amici, buonasera, benvenuti a tutti voi. C'è una cosa che vi voglio raccontare, lo faremo nel corso di questa nostra serata. Lo potremmo considerare anche un gioco in realtà, se siete in coppia, visto che sì, è vero. C'è stato anche qualcuno che mi ha scritto su Instagram in direct: ma Tanita, parli spesso dei single, ma ci sono anche le persone felicemente fidanzate, sposate, che ascoltano Company Caffè. Ma ci mancherebbe, ma che bello, io sono contentissima di questo naturalmente. Allora, vorrei proporvi un gioco, tra poco lo faremo. Questo gioco è un gioco che vorrei proporre sia alle persone che stanno insieme anche da tanto tempo, perché no, anche le persone che si stanno conoscendo da poco. Magari c'è maggiore disponibilità a fare questo gioco tra due persone che così si stanno conoscendo da un po'. Potrebbe essere una cosa molto molto carina per sapere qualche cosa di più dell'altro, anche per capire se in comune c'è qualcosa che appunto ci accomuna, perché no. Vi prometto che ve ne parlo nel corso di questa nostra serata. Ricominciamo tra poco, restate con noi, stai ascoltando Radio Company e Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot. È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti. Company.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Caffè. Company Caffè.

0: farti una risata, vuoi sorridere un attimo? Allora fermati un attimo solo, entra sull'account ufficiale Instagram di Radio Company, ok? E dai un'occhiata all'ultimo reel che abbiamo pubblicato, legato naturalmente a Company Caffè, e ti fai una risata con noi. Questo reel noi l'abbiamo pensato proprio perché tra le tante cose abbiamo parlato, stiamo parlando questa sera anche di della serie Instagram suona, Radio Company risponde. I trend sui social hanno degli effetti molto importanti sulla musica, abbiamo detto, sulle campagne di marketing, anche in radio, ma anche nella nostra vita quotidiana, anche se non ci occupiamo di questo lavoro. Allora, se ti vuoi fare una risata adesso, se vuoi sorridere, dai un attimo, molla tutto, entra nell'account ufficiale Instagram di Radio Company e guarda quello che abbiamo realizzato per voi, pensato per voi, cari amici. A tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Company Caffè.
1: Radio Company Caffè.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

Buonasera cari amici, ciao, ben ritrovati, buona domenica sera con Radio Company e Company Caffè. Sono Tanita Ferrari, qui da noi tutto bene, voi come state? State bene? Allora, io vi vorrei anche raccontare questa piccola cosa. Se magari ci stai ascoltando per sbaglio questa sera, sei qui con noi soltanto da qualche minuto. All'interno del nostro Company Caffè, tra un po', c'è un appuntamento che si chiama Listen and Translate. Che cosa succede? Succede che vi racconterò qualche cosa di più della canzone protagonista all'interno dell'appuntamento con Listen and Translate. L'ascolteremo insieme, vi dirò quando è stata pubblicata, quali possono essere le curiosità legate alla canzone eletta della serata e poi, perché no, leggerò per voi una piccolissima parte del testo in italiano, naturalmente, della canzone. Listen and Translate tra poco nel nostro Company Caffè. Intanto direi che ci possiamo godere proprio tanto la voce di Gabriel Wright.

0: Company Caffè. Listen and translate.
1: Company Caffè. Listen and translate. Dove andiamo questa sera? Allora, cari amici, protagonista un brano che ascolteremo tra poco, che è stato pubblicato il 30 ottobre del 2006. Protagonisti loro, questa band britannica che si è formata negli anni 90. Diciamo che loro sono diventati molto famosi per il loro suono basato sul pianoforte. Sai, in quel periodo lì le band inglesi utilizzavano tantissimo le chitarre elettriche, e invece loro hanno fatto questa scelta che gli ha portato proprio bene. Per quanto riguarda il brano che ascolteremo, ti dico questo: hai presente quando ti racconti delle bugie per convincere te stesso e gli altri che la tua relazione va bene? E invece è tutto il contrario. Ecco, direi che questo è il mood di questo brano. Le parole dicono così. Perché dici è solo un altro giorno? Niente va come vorrei, non voglio andare, non voglio restare. Perché dici questo? Tanto non c'è rimasto niente da dire. Kini, nothing in my way.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Come state, cari amici? State bene? Siete pronti per fare un gioco con noi? Allora, restate qui, questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari. Quando ricominciamo faremo un gioco molto interessante insieme che ci consentirà, che vi permetterà di conoscervi meglio e soprattutto di capire se la persona che stai conoscendo è una persona che, ok, si incastra bene con te, ad esempio, o anche se state insieme da tanto tempo. Con questo gioco capirete qualche cosa di più di voi. A tra poco.
1: Radio Company Caffè. Company Caffè. Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Siamo pronti per fare un gioco. Prendeteli circa 45-60 minuti, ci servono tutti per fare questo gioco. E a chi è rivolto? È rivolto ad una coppia che magari si sta frequentando da poco, si vuole conoscere un po' di più, ma anche la coppia, voi che state insieme da tanto tempo e volete giocare un po'. Allora, prendeteli circa 45-60 minuti, rispondete entrambi a ogni domanda e alternate chi risponde per primo. Cioè, è uno di quei giochi in cui non ci deve essere la fretta, assolutamente no, e non vi dovete nemmeno sentire obbligati a rispondere a qualcosa che magari non vi piace e vi mette a disagio, ok? Io ovviamente queste 36 domande non ve le posso formulare, altrimenti rimango qua fino a domani, ma le trovate, certo che sì, perché è uno strumento che è stato realizzato molto tempo fa dallo psicologo Arthur Aron e sono ancora assolutamente contemporanee queste 36 domande per capire se una coppia può funzionare. Però vi dico anche un'altra cosa: il test non dimostra scientificamente se una coppia durerà nel tempo, e attenzione, è stato pensato soprattutto per favorire, diciamo, la vicinanza emotiva con l'altro, ok? Quindi favorisce l'empatia, l'ascolto, ci si sente anche più vicini dal punto di vista emotivo all'altro, e sono domande molto interessanti divise in gruppi. C'è il primo gruppo che riguarda l'argomento conoscersi meglio, il secondo gruppo andare un po' più in profondità, e poi c'è il gruppo dell'intimità e della vulnerabilità. Allora, tra poco nel nostro Company Caffè vi proporrò una domanda per ogni gruppo, ok? Questo è

funzionare. Arthur Aaron, uno psicologo americano, un ricercatore molto conosciuto, molto affermato, ha ideato, insieme tra l'altro al suo gruppo di collaboratori, le famose 36 domande per favorire l'innamoramento e l'intimità tra due persone. Come vi dicevo, questo test non dimostra nel modo scientifico se una coppia durerà nel tempo, diciamo che però avvicina dal punto di vista emotivo. Ovviamente non ti posso proporre tutte le 36 domande, ma visto che sono divise in blocco, te ne propongo una per gruppo. Ad esempio, del primo gruppo fanno parte le domande per conoscersi meglio. Allora ve ne propongo una. Potendo invitare a cena chiunque al mondo, chi sceglieresti? Un'altra domanda del secondo gruppo, della serie, diciamo, andare un po' più in profondità. Qual è il tuo ricordo più prezioso? Del terzo gruppo fanno parte le domande intimità e vulnerabilità. Te ne leggo una. Quando hai pianto l'ultima volta davanti a qualcuno? E quando hai pianto da solo? Perché?

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Oggi siamo già arrivati, addirittura d'arrivo anche stasera, non so com'è, ma siamo già qua. Di che cosa abbiamo parlato nel corso di questa serata? Instagram suona, Radio Company risponde, cari amici. Se volete farvi una risata, entrate sui social di Radio Company, ad esempio Instagram, guardate l'ultimo reel che abbiamo postato, quello riferito a Company Caffè, naturalmente vi fate una risata con noi. Perché l'abbiamo fatto? Ma certo, appunto, per farvi sorridere. E poi abbiamo parlato nel corso della nostra serata anche dei trend. I trend sui social hanno degli effetti importanti sulla musica, anche in radio. E già, poi abbiamo salutato Marco Mengoni, che è fuori con un progetto molto, molto importante. Abbiamo tra l'altro anche ascoltato il singolo nuovo intitolato Giornate Perse. E poi, e se bastassero 36 domande per capire se siete davvero compatibili? Anche di questo abbiamo parlato stasera. Grazie sempre al nostro Mauro Tonello, Fabio De Magistris, al nostro Stefano Bosco. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanitia Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa notte, che è di Carlos Zafón, che scrisse: nel momento in cui ti soffermi a pensare se ami o meno una persona, hai già la risposta.
1: Radio Company Time.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Festival. Let's go!
1: Comaro Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina su Radio Company. Salve a tutti e buongiorno anche GM, il nostro Martino, che mixerà i successi marcati anni 80 e 70, come sempre, in questi 60 minuti. Ed iniziamo veramente alla grande. Direttamente dall'Argentina c'è lei, Tina Charles, con I Love to Love. Sentiamo anche la Rap Band dal mitico album Crunch con Electric Fly. Subito dopo, Alberto Carrara, Shine on Dance.
0: 80 Festival. Let's go!

0: il DJ e produttore italiano Alberto Carrara con Shannon Dance, risentita anche la Rap Band con Let You Fly, esprimo ancora la voce di Tina Chas con I Love to Love. Una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo qui noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Festival. Let's go!
1: Suona l'80 Festival la domenica mattina con Mauro Tonello su Radio Company, presenti noi degli anni 80 e arrivo la George Michael su I Want Your Sex e Prince con Sign of the Times.
0: 80 Festival.

Il mitico Prince con Sign of the Times e prima ancora George Michael con I Want Your Sex. Tante cose in arrivo, un video, anzi un tipo un documentario, cioè, chiamiamolo così, su George Michael nei grandi schermi, previsto proprio in questo autunno. In arrivo ora Cube con

0: Capitan Sassiborg, you say Captain, you say what, a Cube con Two Hats Are Better Than One, il nostro 80 Festival. Ancora ci fermiamo pochi minuti e torniamo noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre.

0: Rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Ancora buona domenica da Mauro Tonello, questa Radio Company suona l'80 Festival a quest'ora, in arrivo Moonray, la sua Comanchero e Top and Robbie con Under the Ice.
0: 80 Festival.

Lei lo disco protagonista in questa traccia con Tappan Robbie, con Adel De Heise e Murray, la sua Comanchero. Ora c'è Robbie Nevy, la sua C'est La Vie, e Brian Ferry, il leader di Roxy Music, con The Right Stuff.

0: Brian Ferry con The Right Stuff e prima ancora Robbie Neville con Sarah Vietro, poi risentiamo anche Survivor.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food.

0: La puntata da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere qui con noi, rimanete su Radio Company, grazie a Gemme, il nostro Martino che ha mixato i successi mercati del 80, vi lascio con la Company IT insieme a Stefano Ferrari subito dopo, attenzione perché arriva lei, Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che freddo c'era! Maledetto.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me Viviana, solo su Radio Company.
5: Radio Company Boutique.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company. Boutique.

0: di Radio Company o su Streammo.
1: Company! Are you ready?
2: Radio Company Music Machine. E come sempre nel sabato pomeriggio di Radio Company diamo il via al pomeriggio insieme, e come sempre arriva la macchina della musica che vi regala tre belle tracce non nuove ma del passato. Oggi per aprire Giussi Ferreri dal 2017 con Partiti Adesso, poi ancora nel 2019 con Blanco, J Balvin, e per chiudere dal 2022 il ritorno di Bob Sinclair con Borderline. Music.

0: Music Machine.
1: Tre belle canzoni ovviamente del passato, rispolverate questo pomeriggio con la nostra macchina della musica, partiti dal 2017 con Giussi Ferreri, e la traccia si trovava appunto Partiti Adesso, poi un salto anche nel 2019 con Mr. J Balvin abbiamo ritrovato Blanco, e per chiudere anche Bob Sinclair con Borderline, in questo caso eravamo nel 2022. Tre belle canzoni andate anche questo pomeriggio, adesso ci fermiamo un istante e tra poco apriremo ufficialmente il Company Planet. Radio Company. Music
2: Machine. Spot. Fortissimi. L'iconica dance hit di Radio Company ti aspetta ogni sabato dalle 22 alle 24 con Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Move that body and show me you want some more.

ragazzino. Che bella, che bella la nuova di Fred De Palma. Anche sembra un po' strano guardare fuori ed ascoltare Fred De Palma, che è uno dei cantanti, diciamo, un po' stagionali, no? Come Michael Bublé a Natale. Fred De Palma arriva sempre con la primavera, con l'estate, con delle hit davvero stupende. Anche in questo caso, ragazzino, per iniziare il nostro pomeriggio del sabato insieme, siamo a me, Luca Bravi, in questo, diciamo, primo weekend di vero autunno, almeno dalle nostre parti, guardando fuori dalla finestra, rain to rain, siamo al 10 di ottobre del 2026, quindi è buon sabato e si parte subito anche oggi.

mare, che ieri ero a mare, e invece oggi qui con il primo giubbino importante della stagione. Ancora buon pomeriggio, buon sabato 10 di ottobre, live con me, con Luca Bravi, fino alle 18 di quest'oggi, con la musica di Radio Company, con due t-shirt, quelle sono invernali, cioè sono, pardon, estive, quindi le regaleremo, ma sono sempre di moda, quelle marchiate Radio Company. E subito arriva la prima traccia del pomeriggio.

0: Ma che bella, che bella con Azar Divan nel pomeriggio del sabato, con la musica che fa un po' di effetto summer, ma in effetti siamo nel pieno dell'autunno, siamo nel weekend del 10 di ottobre. Tra pochissimo ritorneremo per fare due cose importanti: un viaggio negli anni 90 con due belle tracce proprio di quegli anni, e poi per regalare anche una t-shirt marchiata Radio Company. Aggiungerei anche la terza bella cosa, cioè magari forse la prima, a contentare la vostra richiesta musicale. A tra poco.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: Radio Company. Nessun problema, lo puoi ascoltare nella versione podcast.
1: Check this out.
0: Cercalo nei nostri canali social e alza il volume. Company 90 is

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.
1: Con Radio Company, 90 is back. 90 is back.
2: Oh, 90 is back. Ovviamente tutto anni 90 e 2000, il pomeriggio della Company con questo spazio che ritorna il sabato e vi regala due belle chicche. Oggi con Neige abbiamo ritrovato la bellissima Restless e poi anche i nostri cari amici Datura con Eternity, disco che lo ascoltavamo da un bel po', è molto molto bello, Ciro e il nostro caro Stefano. Pomeriggio del sabato di Radio Company che ovviamente ritornerà a suonare gli anni 90 dalle ore 19, anzi dalle ore 18, pardon. Ritornerà Mauro Tonello con la sua botta da 90, quindi per un'ora fino alle 19 solo suono energetico degli anni 90. E adesso attenzione perché c'è una bella novità, nuovo singolo per Max Pezzali, si intitola Le ali e lo ascoltiamo adesso.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
4: New track.
1: Una nuova.

0: siamo andati a rispolverare questa bellissima Mandela Day degli U2 all'interno del pomeriggio di Radio Company, del nostro Company Planet. Allora 334-7191-061, è arrivato il momento del primo Company Déjà Vu.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Questo primo appuntamento del pomeriggio, nel quale accontentiamo Gerarda con la sua richiesta Ligabue, qualcosa per te, nuovo singolo molto bello. E ovviamente a Gerarda spediremo prestissimo la t-shirt Company.
1: Company Déjà Vu.

Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo. Company.